0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Radio Company, boutique.

0: Yeah. Radio Company. Come si dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance, la

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto
2: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dame Setteria version.

0: Radio Company, Dan Satiria version.
1: Radio Company Time.
2: La mattina alle 6. Sveglia!
3: Enjoy this trip.
2: Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Inizia una nuova settimana qui su Radio Company con Botta da 90. La mattina presto suoniamo i successi mancati al 90, da ascoltare ma anche da ballare, come dico sempre. Chi vi parla è Mauro Tonello, c'è DJ Nick alla console. Buongiorno anche a te. Partiamo subito con Waysmith e la sua Wild Wild West. E via con Boozin' the Real, la versione remix A5 con If You're Getting Down.

0: molto pop da questa parte in questo lunedì con i Five, If You Get It Down. Evia con la sua Booze and the Rio, con il remix Will Smith con Wild Wild West. Ci fermiamo, tra poco torniamo con gli F65.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Kings con Mauro Tonello, pronti per sentire anche Too Much of Heaven. Questa è la ora che andiamo anche assieme per gli F65 e i Cardigans, i Race and the Ride.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Cardigans con i Razor Wild e gli F65 con Too Much of Heaven, il nostro botte 90 Bang Boys. We're going to Ibiza e subito dopo gli 883 da ricantare tutti insieme a Max Pezzali, questa Grazie Mille.

0: mattina su Botte 90 andiamo anche a cantare, perché no? Il suono anni 90 è fatto anche da questi pezzi, dalla Max Pezzali sugli 883 con Grazie Mille, i Vang Boys, gruppo molto colorato di quegli anni, con We're Going to Ibiza. Chiude la puntata, la prima della settimana di Botte 90, da Mauro Tonello è tutto, l'appuntamento a domani mattina puntuali ore 6, grazie come sempre a DJ Nick.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
2: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Company. Radio Com.

0: Pitbull con T-Pain e i Baby qui su Radio Company. Amici, buongiorno, benvenuti in questo programma che in realtà non è un programma ma è una sitcom.
1: Già. Perché dici? Cioè, nel senso, perché la nostra vita è una sitcom poi di fatto.
0: No, in realtà è questo programma che è una sitcom. Voi dovete sapere che noi non ci chiamiamo così nella vita reale. Siamo degli attori in questo programma.
1: Certo, certo. D'altronde sì. Vogliamo salutare il pubblico che ci guarda sempre. Un saluto al nostro pubblico, sì. Salve.
0: Buongiorno.
1: In studio, eccoci. Perché in studio solo c'è il pubblico.
0: Se dovessimo essere paragonati a una sitcom, ragazzi, quale sitcom saremmo noi?
1: Beh, Friends, noi. E io sono chiaramente Jennifer Aniston. Sì, lo so. Grazie per averlo
0: allora,
1: detto.
0: Innanzitutto tu sei Monica perché sei una...
1: ossessivo compulsiva pazza. Grazie. Poi di fatto Jennifer Aniston, che è Rachel, no?
0: Sì.
1: Faceva un personaggio che, cioè, è molto irrisolto, no? È un personaggio che sì. È molto diverso da me. Effettivamente io sono molto più simile a Monica, perché comunque Monica si fa le sue cose. Certo, è pazza, ma chi non lo è? Però poi alla fine si fa le sue cose, poi si posa a casa le sue soddisfazioni. Invece Rachel è un'eterna irrisolta, soprattutto
0: vero.
1: In amore.
0: Vero. Vero. E invece infatti per questo io mi sarei più paragonato a Big Bang Theory. Perché? Perché secondo me tu sei la
1: nostra così intelligente.
0: No, ma infatti Carlotta, io e De Biasi siamo intelligenti, tu sei Penny.
1: Ma allora De Biasi è Raji, è chiaramente Raji che non riesce a parlare con le donne.
0: È vero, lui è Raji che, se non avete guardato Big Bang Theory, ragazzi, ci sono questi ragazzi nerd, perché sono molto propensi all'informatica, ai videogiochi, tutta una serie di cose. Uno di questi è Raji che non riesce a parlare con le donne, riesce a parlare solamente quando beve.
1: Che posso dirti? Cioè, secondo me potrebbe essere questo un problema che hanno comunque in tanti.
0: Sì.
1: Non tanto, non dico. Però effettivamente il fatto di non riuscire ad essere disinibito senza quel goccettino di alcol. Non è.
0: Certo.
1: Sì,
0: no.
1: È più che comprensibile.
0: Perché che ti fa? Ma
1: certo, no, aspetta, Ale.
0: Vale,
1: bisogna. Bravo, cioè un conto è
0: non
1: una birra.
2: No, anche allegro. Io.
0: Tu allegro fai peggio.
2: Faccio peggio.
0: Cioè?
2: Sì.
1: No. Peggio di così, Ale?
2: Peggio di così.
0: Sbiascichi?
2: Esatto. Di brutto.
0: Ma sì,
2: di
0: ma allora stai ubriaco.
1: Ale, con due birre mica
0: con
1: sbiascichi.
0: Con due birre mica sbiascicherai.
2: Ma neanche sono ubriaco allora con due birre.
0: Ma infatti
1: certo,
0: dell'allegro.
1: No.
0: Quell'allegro che ti permette di parlare
1: disinibito,
0: ma di essere esattamente un
2: ho
0: po' più.
2: Non troppo niente io. Non lo so, non riesco.
0: Il nostro Alessandro.
1: Vabbè, ma d'altronde Alessandro, vi ricordo, è quello che si riesce a scofanarsi 18 piatti di risotto, perché non ha, sai che Ale non ha limiti.
0: No,
1: non
0: è vero,
1: si sa dare dei limiti.
0: È vero. Come,
1: beh,
0: come
1: amici,
0: l'acqua ghiacciata bevuta dopo aver fatto la corsa.
1: Bravo, esatto. Buongiorno, come state? Vi siete? Che fate? Qui da queste parti si sta bene, un po' io un pochino raffreddata, ma vabbè, penso che questa sia la condizione di molti in questo periodo.
0: Gira un po' questa cosa. Come va? Come è andato il weekend? Tutto bene?
1: Oh, io per la terza volta ho celebrato un matrimonio.
0: Sì, infatti, ma tu guarda veramente
1: io mi sento di dire che da adesso inizio a farmi pagare, ragazzi. Se volete usarmi come celebrante, allora, mi dovete pagare, basta.
3: Carlotta, non mi trovi per nulla d'accordo.
0: Allora,
1: ragazzi,
0: scusa. Non lo fai pagare anche a me se dovessi sposarmi?
1: No,
0: Carlotta, però l'amicizia
1: è come Ale. È come Ale se fa. Allora, se Ale fa il DJ al mio matrimonio, me lo regala, capito? Però
0: io...
1: è il suo regalo, non mi fa poi la busta.
2: Dovrei dirtelo io questo.
0: Sì,
1: no,
0: esatto.
1: Però so che tu fai. No, so che tu fai. So che sarebbe questo l'iter, no? Scusami, se tu fai da DJ, però poi non regali niente.
0: Esatto.
2: Direi.
0: Regala il DJ. Però io, che sono molto, sempre stato molto buono con i miei amici, io lui non lo inviterei come DJ,
2: ecco.
0: Perché gli farei far festa al matrimonio.
1: No,
0: mio.
1: Guarda,
0: non
1: che Ale preferisce
0: lavorare.
1: Fare. Ma Ale preferisce fare il. Io so che Ale preferisce fare il DJ piuttosto che fare festa. Ale, cosa dici?
2: È difficile questa.
0: Ale, scusami.
1: Porca miseria.
0: Vuoi far sì che tutto il matrimonio tu possa fare il provolone con tavolo questo, tavolo quell'altro, cioè quella.
1: Ma questo lo fai tu, Alessandro, nel suo prime, quando fai il DJ.
2: L'ultimo invito da un amico è stato così.
0: Che ti facevi il provolone in giro.
2: No, Ale, se hai da invitato non devi portare nulla.
0: Quindi non hai fatto il DJ.
2: Esatto.
0: E non hai fatto il DJ. E come è andata?
2: Il giorno dopo mi ha chiamato e mi ha detto: comunque,

0: che schifo, ragazzi. Ma scusate, ragazzi, qualcuno di voi all'ascolto ha mai partecipato a un matrimonio dovendo lavorarci? Per esempio, stavamo parlando ieri con il testimone di nostri...
1: Di amici intendi?
0: Sì, amici che nel vostro matrimonio, cioè se voi avete partecipato a un matrimonio di amici lavorandoci, però, quindi costretti quasi a lavorare perché sapevano che avevate una skill. Faccio un esempio.
1: Io da celebrante, per esempio.
0: Brava, brava, esatto. Oppure il testimone di nozze di mio fratello ha dovuto fare anche il fotografo all'epoca, al matrimonio. Sì. E quella è una cosa che un po' dici, ma io vorrei godermi il matrimonio. Io vorrei divertirmi, invece no.
1: Allora, perché... diciamo che a me è andata, cioè da una parte mi va bene perché mi occupo solo della cerimonia, capito? E poi dopo il resto della serata sono abbastanza libera. Però comunque è una responsabilità non da poco dover sposare due persone. Cioè, perché comunque tu hai in mano la cerimonia. Cioè, la cerimonia, ragazzi, è di un delicato veramente incredibile.
0: Sì. Beh, tu sei una persona molto attenta e scrupolosa, quindi non abbiamo dubbi. Però,
1: però
0: secondo me, capitare al matrimonio di un tuo amico e dover lavorare ti mette una pressione addosso perché hai una responsabilità. Faccio l'esempio del testimone di nozze di mio fratello.
1: Sì.
0: Le fotografie, ragazzi, sono una responsabilità. Siete d'accordo?
1: Certo,
0: enorme.
1: Sì.
0: Ok. DJ altrettanto, perché poi non devi deludere nessuno. Il DJ è quella figura che deve accontentare un po' tutti, deve essere in linea con la musica che viene richiesta, le persone devono divertirsi, ballare, stare bene.
1: Infatti per questo io faccio riferimento anche a quello che faccio io, perché anche da cerimoniere, cioè comunque tu hai gli sposi che hanno delle, tra virgolette, delle pretese o comunque delle richieste o comunque dei desideri, e quindi tu cerchi di essere, cioè non so spiegartelo, però cioè tu vuoi fare un lavoro fatto bene, però allo stesso tempo dici, ma porca miseria, ma io volevo divertirmi,
0: certo.
1: Io volevo rilassare.
0: Cioè, eri in ansia per queste, sei in ansia?
1: Allora, ti dico che la prima volta ero molto in ansia. La seconda volta ero mezza in ansia. Questa volta non ero in ansia. Sì, ero molto tranquilla, però comunque sentivo il peso, la responsabilità.
0: La pressione.
1: Perché la verità è che il cerimoniere un po' fa da filo conduttore,
0: certo,
1: durante la cerimonia,
0: sì.
1: Quindi molti si fanno riferimento al cerimoniere come se fosse l'organizzatore, wedding planner, però non è così.
0: No.
1: Beh,
0: certo.
1: Comunque, vabbè, allora quindi domanda. Intanto buongiorno amici,
0: buongiorno.
1: Come state? Scusate se ci siamo persi così a chiacchierare. Vi è mai capitato di lavorare a un matrimonio di un vostro amico?
0: Sì,
1: curiosità.
0: Con anche una parte di voi che diceva avrei preferito divertirmi,
1: sì,
0: no?
1: Anche col dubbio del ma cosa faccio? Metto sempre questi 200-300 euro in busta o ne metto meno perché comunque devo lavorare per tutta la
2: buongiorno
1: sera?
2: Buongiorno dalla Sui Fiori, operativo come sempre.
0: Buongiorno.
2: Sempre lavorare quando mi invitano al matrimonio, perché facendo il fiorista come regalo faccio sempre le composizioni floreali.
0: Beh, ma non è una cosa da poco.
1: No, scusami, però le composizioni floreali costano un botto,
0: sì,
1: se tu, cioè è un regalo,
0: è un regalone
1: tanto grosso.
0: È un regalone
1: perché costano veramente tantissimo.
0: D'accordo. Nel frattempo, amici, se volete anche buongiorno da, quindi farci capire dove siete, da dove ci state ascoltando, quindi siete in auto o qualsiasi altra parte, insomma, da dove ci state ascoltando, quindi buongiorno da, per esempio, che ne so, da casa di De Biasi. Buongiorno da casa di De Biasi.
3: Buongiorno.
0: Piace, sarebbe bello.
1: Buongiorno dalla piscina di De Biasi.
0: Dalla piscina e dalla terrazza di De Biasi.
1: Sì, esatto. Buongiorno. Dai, 3332 688

0: Dai Alessandro, però
1: lo sapevo.
0: Allora puoi fare ogni volta questa cosa.
2: Basta il tempo di fiori.
0: Dai,
1: guarda, io ho guardato la sua...
0: sei veramente...
1: No. Io ho guardato la sua faccia, ho pensato, è troppo serio.
0: Sì, no, perché tra l'altro poi vedi De Biasi, tu stai diventando prevedibile.
3: È un orario diverso questo.
0: Ma aspetta, sì, però, perché allora vedi questo, adesso io e Carlotta faremo i tuoi genitori. De Biasi, non puoi diventare così prevedibile, anche nella coppia. Sorprendere è una cosa importante. Ormai conosciamo già le tue mosse. Quindi devi...
1: No, però sì, è vero, però comunque
0: però è molto divertente.
3: L'hai detto, le tue mosse.
0: Le tue mosse.
1: Le mosse, però Pablo Trincia. Amici, buongiorno. Come state? Dove siete? Che fate? Questa è la Family. Allora, come sempre, si parte con i vostri buongiorno. Quindi, buongiorno da, mi raccomando, cercate di salutarci e di geolocalizzarvi, giusto per farci capire da che parte arrivate.
4: Buongiorno, sì, da Pordenone, sì. Sto andando al lavoro in Brussa, Caorle. E sono in ritardo, mezz'ora di ritardo. Fantastico.
1: Consideri che la Brussa è tipo un labirinto dove ci si perde. Io mi sono persa in Brussa senza telefono.
0: Allora,
1: che paura poi.
0: Un attimo, no. Allora c'è Lara che ci manda da San Daniele un'alba pazzesca, una foto veramente molto bella. Buongiorno,
3: Lara,
0: da San Lara, non so.
1: Ma è Lara da San Daniele, mi pare.
0: Lara,
1: no?
0: Da San Daniele.
1: San Daniele. Non la conosci, Ale? No,
0: no. Guarda, perché tu adesso conosci. Ma tutte le Lara.
1: Ale ha molti amici a San Daniele.
0: Ragazzi, dalla casa concentrica di Arqua Petrarca, mi sto preparando per la lezione di yoga. Poi, buongiorno ragazzi, penso di battere tutti. Vabbè, dopo questo lo leggiamo. Buongiorno dalla casa di riposo di Legnago Verona, già operativa, baci da Giustina. Buongiorno Family da Vigonza verso Padova, a distribuire mais ai colombi da parte di Luigi. Poi
5: buongiorno ragazzi.
1: Luigi, ciao. Buongiorno
5: Luigi. Buongiorno
1: Luigi, scusa, Luigi da mangiare i colombi, era
5: sì,
1: un po' che non lo sentivamo.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
5: E buon lunedì. Sabato è il mio compleanno, 44
1: auguri.
5: anni.
1: Auguri.
5: E ieri ho saputo che si è sposata mia cugina Valentina. Tanti auguri. E oggi è compleanno di lo zio della moglie, anche lui Bercinello. Auguri anche a lui.
0: Tutto in famiglia, tutto in famiglia. Poi,
6: allora, io essendo un musicista classico ho suonato spesso a dei matrimoni di amici, parenti, eccetera eccetera. E posso garantire che il momento dell'entrata, quando parte la marcia nuziale, è sempre molto delicato e lì si gioca a giorni. Forse è il momento top del matrimonio, al di là di tutti i DJ, fiori, non fiori, tutto quello che gli va dietro, quella è l'entrata che gioca il 90% della giornata. Quindi
0: ecco,
6: sì,
0: perché
6: è molto difficile, però dall'altra parte, quando viene bene e quando lo sposo e gli sposi fanno sempre i complimenti, è sempre bello.
0: Scusate, dico due cose. Allora, uno, ho capito, adesso ho capito perché De Biasi si è sentito colpito nel vivo.
1: Ma sì, anch'io. Hai proprio no, ma ragazzi,
0: però,
1: ha pugnalato De Biasi questo messaggio.
0: Scusa, no, lui ha pugnalato tutto il resto del matrimonio. Ciullo, lui ha detto che se in pratica va bene la marcia nuziale, tutto il resto della giornata può fare anche schifo.
1: Fatto. Allora, no, allora, secondo me, aspetta, perché io ho una teoria su quello che dice lui.
0: Sì.
1: La verità è che ogni persona che viene investita di un ruolo, secondo me, si sente il 90% di responsabilità. Io la penso così, perché il matrimonio di per sé è in generale una giornata estremamente delicata, perché è una giornata dove non puoi sbagliare niente, non puoi sbagliare niente. Quello che sbagli rimane per sempre. Cioè, tu immaginati.
0: Mamma mia, Carlotta, mi stai mettendo un'ansia che non mi sposerò mai. Ma mai.
1: Ma certo, ma fai bene. Ma
0: che
1: posso
0: schifo,
1: dire...
0: ragazzi. Ma non si può vivere così, però, la giornata
1: Enrico,
0: del matrimonio.
1: No, però, ma no, allora, se tu sei lo sposo, ok, chi se ne frega. Però scusami Ale, però effettivamente tu ti senti la responsabilità,
3: no,
1: che non puoi sbagliare.
3: Sì, 3 anni fa.
1: Poi anche se sbagli, sti cavoli,
3: i fuochi d'artificio e le fontane.
0: Sì.
3: Non mi è partita quella centrale.
0: Ecco. Ecco,
3: ce l'ho proprio qui.
1: Dai, l'importante è che non ti parta sugli invitati, guarda.
0: Allora, secondo me, allora io sono d'accordo. No, comunque, a parte gli scherzi, adesso io stavo scherzando, ma sono d'accordo con te, Carlotta, che è una giornata molto importante. E tra l'altro, tutti quanti, cioè, è una sorta di orchestra che suona insieme di vari strumenti che compongono poi la giornata.
1: Oh, bravissimo, hai fatto veramente un parallelismo incredibile.
0: Sì, il problema è che, per esempio, una fontana che non parte come quella di De Biasi ha un valore. Delle fotografie venute fuori sfocate, o come nel caso ancora del matrimonio di mio fratello, dove il suo testimone di nozze, che faceva anche da fotografo, gli è successo che è tornato in studio per vedere se era tutto a posto con la schedina. La schedina si è cancellata, ragazzi. Hanno dovuto recuperare in una camera sterile con adeguate cose, cioè perché c'era una sorta di hard disk che teneva le foto, e le hanno recuperate tutte. Ma tu prova a pensare:
1: estremo gesto subito.
0: Sì, prova a pensare che responsabilità ha in quel caso il fotografo, per esempio.
1: Ma aspetta, perché poi il fotografo, sai cosa deve fare? Deve cogliere i momenti.
0: Brava.
1: Allora tu immagini lo sposo può baciare la sposa e per caso lo sposo non è lì. Poi adesso si usa quando i due sposi si baciano, o in alcune occasioni, far partire queste strisce di colori, no?
0: Sì, sì.
1: E quindi
0: sì,
1: se tu non sei lì a cogliere il momento, è tutto perduto.
0: È come quello che ha sbagliato il momento dei fuochi d'artificio sul Tomorrowland. Al Tomorrowland c'è stato qualcuno che gli ha messi tipo dopo. Sì! L'hanno sbagliato dopo 10 secondi, è partito sfalsato. Quello lì è stato licenziato, ovviamente.
1: Volevo salutare Alberto che scrive: venerdì mi sposo, mi state tranquillizzando. Grande Alberto, andrà tutto bene.
0: Comunque, ragazzi, la domanda è molto semplice: avete mai partecipato a un matrimonio però avendo un ruolo specifico? Cioè, per esempio, quello anche fare il testimone di nozze.
1: Testimone, io ormai non testimonio, io celebro e basta, devo dire. Però testimone, DJ,
0: sì,
1: fotografo, fiori, catering. Cioè, quando voi avete un ruolo, perché magari fate un tipo di lavoro, gli sposi, non è che potrei essere. E poi tu improvvisamente hai tutta la responsabilità del matrimonio sulle spalle.

0: con It's Raining Man qui su Radio Company. Adesso c'è musica nuova. Il nuovo singolo di David Guetta si chiama You and Me e Me and You.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Davighetta, You and I, Me and You.
1: Io non lo so come fanno i titoli.
0: Non c'è neanche una virgola. Sì. Non c'è neanche una virgola. È sbagliato che non c'è una virgola. Doveva esserci una virgola a metà. Quindi, chissà
2: adesso,
0: se il test.
2: Accademia
0: Ale, hai scritto tu il titolo?
1: No.
0: Aspetta un attimo.
2: L'hai scritto tu.

Lisa featuring Ozier, Tell It To My Heart su Radio Company. Buon lunedì, buon 21 settembre a tutti. Io sono Viviana. Ciao Matti del Matinè, che ci ascoltate da nord, da sud, dall'est, dall'ovest, da fuori, dall'Italia. Fatevi sentire. Allora, c'è già un Matto del Matinè che ci scrive: questo weekend è stato bellissimo, ho dormito 8 ore in 2 giorni. Beh, quindi non tanto, hai fatto cose allora. Ti sei divertito, bravo, così si fa. No, io ho dormito invece, avevo proprio bisogno di dormire, mi ero lamentata la settimana scorsa che non riuscivo tanto a prendere sonno, che mi sono svegliata durante la notte, che c'erano sì un po' di problematiche che in genere io non ho, perché ho sempre dormito molto bene, quindi la cosa mi devasta, mi fa proprio scapocciare, come mi ha fatto scapocciare, ma non solo a me, questa dichiarazione. Allora, vorrei sapere da voi, prima di andare nel dettaglio, prima di andare a fondo, se pensate che una donna che veste in modo appariscente, quindi magari con la minigonna, una gonna troppo corta, non è affidabile, non è una donna da sposare. Consigliereste questo a vostro figlio? Cioè, se si presentasse con una ragazza, vi presenta la nuova fidanzata, molto molto appariscente, insomma vestita in un modo magari anche un po' provocante, o semplicemente con una minigonna, la cosa già vi dà fastidio, oppure non gli date peso? Meglio una ragazza con la gonna lunga, che è sinonimo di serietà, di affidabilità? Veramente vorrei sapere un po' cosa ne pensate voi su questo. Se vi va, Matti del Matinè, mi dite la vostra opinione con un messaggio, un vocale al 333 2688 688. Tra poco ne parliamo.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.it.

0: Dua Lipa No Lie su Radio Company. Allora, l'altro ieri Antonio Tajani, vice premier, era un convegno a Formello vicino Roma, in cui gli è stata fatta questa domanda: che donna consiglieresti a tuo figlio? Quale moglie consiglieresti? Che tipo di donna? Non so perché gli sia stata fatta questa domanda, che probabilmente non c'entrava nulla con quello di cui dovevano parlare. Fatto sta che la sua risposta ha fatto molto discutere, perché ha detto: meglio una donna meno carina, con la gonna più lunga, che però è stabile, perché quelle più affascinanti, che magari si vestono in modo appariscente, mettono qualche cornino e tradiscono, quindi non sono affidabili. Apriti cielo! E quindi che vuol dire? Cioè, le donne con la gonna lunga, ok, sono delle, possono essere delle brave mogliettine, quelle con la gonna corta invece lasciatele stare, perché fondamentalmente non ci si può affidare. Io la gonna corta la metto e infatti non sono sposata, quindi, cioè, dal suo punto di vista non fa una piega. Allora sentiamo i matti del mattino, perché sono curiosa di sapere un po' che ne pensate voi. L'abito fa il monaco, ci scrive una matta del mattino, ma da quando? Non lo so, forse per qualcuno è così, per qualcun altro.
1: Buongiorno Viviana.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ma veramente stai facendo sta domanda?
0: Veramente sì, l'hanno fatta.
1: Per quello che ne penso io, le ragazze serie non esistono più, okay. Non esistono, sono tutte facili,
0: certo.
1: Facili,
0: due
1: facilone.
0: Volte. Come no? Ma guarda, non credo proprio. Non so chi frequenti, ma ti posso garantire che non è così. C'è chi scrive: ciao bellezza, io essendo minuta, da giovane mettevo gonne microscopiche, perché se sei molto bassa, con le gonne lunghe lo sembri ancora di più, quindi è una questione estetica per te. Posso dirti che sono sposata da 30 anni, amo ancora alla follia mio marito, non l'ho mai tradito, perciò non è la lunghezza della gonna che ci definisce. E voglio una nuora libera di vestirsi come vuole, e a casa nostra sarà benvenuta e amata per quella che è, non per ciò che indossa. Non si giudica un libro dalla copertina o una donna dalla lunghezza delle gonne. Siete d'accordo? Che ne pensate? Io, guardate, cioè, conosco anche, ci sono anche donne magari che non indossano mai la minigonna e tradiscono, magari. Cioè, non è che tradiscono solo quelle che la portano, o magari non tradisce nessuna delle due, e allora dovremmo rapportare anche agli uomini questo tipo di discorso. Se vi va, ci dite la vostra. Matti del mattino è al 333-2688-688. Si presenta a casa vostra una donna vestita in modo appariscente ed è la nuova compagna di vostro figlio. Che ne pensate voi? La risposta.

qual è? E poi lunga, corta quanto? Cioè, prendiamo il metro a questo punto, andiamo proprio di centimetri. Spiegatemi quanto lunga o quanto corta dovrebbe essere, secondo le dichiarazioni di Tajani, del vice premier. Io sto allargando questa dichiarazione a voi, cioè ve la sto riportando per sapere un po' i matti del mattinè che ne pensano, perché magari c'è qualcuno che la pensa così, eh?

0: affidabilità. Sentiamo voi.
1: Allora, innanzitutto buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
1: Io penso che bisogna abituare i nostri figli al rispetto e ad altri valori, non se hai la gonna lunga o corta, perché veramente qua siamo al medioevo. E questa è gente che dovrebbe dire a noi come comportarci, gente che ci rappresenta a livello istituzionale.
0: Vabbè, al di là della politica, comunque gli è stato chiesto appunto un consiglio per suo figlio, cioè quale donna dovrebbe sposare, e questa è stata la sua risposta, che ha creato un putiferio di commenti negativi soprattutto, però qualcuno anche magari la pensa così. Sentiamo.
2: Amo le donne che si vestono in maniera attraente, gonne corte, gonne lunghe, cioè, però siamo tornati veramente indietro agli anni 30, cioè, e se una porta i pantaloni allora è un transessuale.
0: Vabbè, allora diteci voi come ci dobbiamo vestire. Scusate, vorrei sapere. Vorrei avere il dress code a questo punto. Messaggi vocali 333-2688-688.
3: Bentrovati. Le amministrative in Germania non si arresta l'avanzata dell'AfD, l'estrema destra col 38%, prima nel Mecklenburg-Pomerania anteriore. Crolla invece la CDU fuori dal Parlamento regionale. A Berlino vince invece la sinistra. Die Linke è un disastro, riconosce il cancelliere Merz, che conferma: resterò alla guida del governo. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe, così Giorgia Meloni parlando dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Opposizioni all'attacco, la leader Dem Schlein pensi ai conti, ci dica quando si vota contro il governo anche Conte, nel ribadire il no dei 5 Stelle al riarmo. E ieri a Pontida la sfida di Salvini alla fronda interna dei governatori del nord. Il segretario della Lega annuncia un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. Prima della sosta per la nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A allo Stadium. La Juventus ha superato 2-0 l'Atalanta, San Siro 3-0 al Lecce del Milan, il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: tempo, gita di classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: E ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
6: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
7: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
6: È il momento giusto per scegliere Selex. Compra

0: marito, c'era un motivo, c'era una ragione. L'abbiamo finalmente trovata, la minigonna, non la dobbiamo mettere. È quello il problema, capito? Noi che ci vestiamo appariscenti, noi che non abbiamo troppi vestiti lunghi perché abbiamo caldo, perché ci piace così, per mille motivi. E vabbè ragazze, adesso prenderemo provvedimenti. Che ne pensate voi di questa dichiarazione di cui stiamo parlando, scherzandoci un po' su? Matti del matinè, a voi la parola.
1: Vivi, ciao. Secondo il mio parere, fino a quando non si presenta in topless, ecco, va tutto bene. Ah, okay. Ciao.
0: Il topless però ti mette a disagio. Vabbè, quello già è un tema magari più comprensibile, per quanto non è che vai in giro in topless così per strada, lo fai magari in spiagge dedicate, e allora se sono tutti nudi o tutti in topless forse, cioè, non è neanche una cosa poi così strana per chi ama il naturismo o quel tipo di spiagge, insomma, quel tipo di cose lì. Sentiamo,
2: vuol
0: vai.
2: Vuol dire che le donne, quelle che portano le gonne lunghe, sempre ben vestite, molto pacate così, pensano di essere quelle che non hanno i difetti. Invece a Venezia dicono il basabanca, oh, quel che fa da nascosto. Mentre quella che mette la minigonna non ha niente da nascondere.
0: Ah, dici che, vabbè, oddio, anche questo non so quanto sia esattamente così. Basabank, perché sono andata a cercarlo, significa una persona bigotta, ipocrita, che per me è un po' la gatta morta, però Martino dice che non è esattamente la stessa cosa. Fatto sta che, secondo me, è un tema degli uomini, ragazzi. C'è un matto del mattino che infatti ci scrive, a me la donna che cerca altre attenzioni non piace, amo la semplicità e la trasparenza, e quindi la minigonna no, perché sono troppo geloso. Il punto, secondo me, è che molti uomini, cioè secondo me quello che ha detto il vice premier in parte, cioè è molti uomini lo pensano, perché vengono rassicurati di più da una donna che magari si veste con pantalone, non mostra troppo, cioè si sentono più tranquilli. Una donna che invece usa minigonna e appariscente li mette un attimino a disagio, gli fa paura. Io ho un po' questa sensation, non so se anche voi la pensate così, può essere che mi sbaglio, può essere di no. Abbiamo un altro vocale, sentiamolo.
3: Secondo me è una grande cavolata.
0: Ecco.
3: Perché portiamo un esempio. Allora, io vesto strano, non porto minigonne, però vesto molto strano. Cosa vuol dire? Che se vesto con l'anfibio a 60 anni devo essere considerata, o magari ci metto ogni tanto la gonna in jeans o il texani, considerata poco affidabile? Vogliamo parlare delle persone che vestono come suore e sono le più zoccole,
0: ecco,
3: che ci
0: qua
3: siano. Vogliamo parlare delle persone che meglio che sto zitta, che sono sempre in chiesa, alla fine sono quelli che peggio degli altri, che ti pugnalano dalle spalle.
0: Ma
3: dunque,
0: sì,
3: parliamone, dai.
0: Ma infatti, ma non è che minigonna uguale ti metto le corna, ti tradisco e non sono affidabile, non sono da sposare. Ecco, questo magari no. Diteci il vostro pensiero. Matti del mattinè, 3332688.

0: collaborazione Annalisa Madame, amica su Radio Company. Allora, noi che mettiamo la minigonna non troveremo mai marito. Sentiamo una mazza del mattino.
1: Ciao Vivi.
0: Ciao.
1: Hai presente quelle con tutto il taglierino, con sotto il ginocchio, con la giacchettina, la camicina che non va, il bottone non va,
0: certo,
1: oltre il collo.
0: Sì, quando
1: ecco,
0: vogliono.
1: State lontani, tutti quanti, suocere, nuore e quant'altro, perché io credo veramente che non determini la lunghezza della gonna o quanto seno esponi. Bene, io credo che ci sia ben altro da guardare quando ti arriva a casa una ragazza, o per mio figlio, che sia l'amante di mio marito piuttosto che quella di mio fratello, non lo so, adesso dico, sparo così a casa. Viviana,
0: sì.
1: Oh, quanto ti vorrei per mio figlio.
0: Oh, ma che presentamelo, eh. Io sono qui con la minigonna, no? Oggi no, penso.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Up, il nostro successo del presente e dal passato. Peter Gabriel con Shock the Monkey. Siamo live in questo momento su Radio Company, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

0: sagre, sì, ma ballavano come trottole.
1: Vabbè, ma certo.
0: A me fa male tutto stamattina.
1: Ma ragazzi, guarda che loro fanno la ginnastica, quella da sedia, quella che vedi nelle TV locali, con il personal trainer di una volta.
0: Vedi che serve. Dovremmo cominciare anche noi.
1: Ma sì.
0: Piano piano. Intanto invece cominciamo subito, lo facciamo con l'ultimo singolo di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi.

0: Mario Cesare Cremonini cambia pelle proprio, no? Dalle balla, tutte queste cose romantiche, il cuore, l'amore, boom, col garage rock.
1: Ma guarda, guarda che Cesarone nazionale è forte, non molla.
0: Ci piace, tra l'altro, singolo che insomma apre la strada al prossimo album che si intitola Amateur.
1: Te l'ho detto, te l'ho detto che Cesare non lo volevo dire perché poi siete sempre zozzi. Però Cesarone quando è sul palco, altro che amateur.
0: Capisci? Sì. Comunque tutto questo succede anche nelle sagre.
1: Ma magari.
0: Io vorrei approfondire questo tuo amore per le sagre. Perché effettivamente io già mi sono immaginato gli step: prima balli sulla panca, poi arrivi sul tavolo, poi cade il tavolo e ti ruzzoli come
1: perché non hai... che immagine orribile hai di me.
0: No, di te in genere, cose io che
1: peggio.
0: Si vedono.
1: No, io peggio, non comincio dalla panca, io vado subito sotto cassa, subito. Solo che mi sono resa conto che i signori che fanno i balli di gruppo sono veramente forti. Il ballo di gruppo, un conto è il Lalligalli, cioè passetto passetto su, passetto passetto su, avanti indietro, passetto passetto su.
0: Solo accennarlo così.
1: Questi fanno delle coreografie della Madonna, cose difficilissime. Mancavano due capriole avanti, una indietro, salto mortale.
0: Ma lì sai cos'è? L'aiuto è sempre la

0: Zumba.
1: Anche quello, la Zumba anche aiuta, quello. La quindi, Zumba quindi per fare un recap, per riuscire a essere come i vecchietti delle sagre, ginnastica da seduti la mattina, sì, sì, e un accenno di Zumba.
0: Infatti, comunque, okay, allora, questo è il tuo ambiente.

0: so una coreografia,
1: signori,
0: di questo.
1: Questo neanch'io, ma sicuramente c'è, ma un vecchietto che la sa. Questo, signori, è il mio habitat naturale.
0: Fantastico. Qual è il vostro habitat naturale a questo punto?
1: Dov'è che vi sentite proprio nel vostro ambiente?
0: Sì, tranquillo, scatenato, fantasioso, noioso. Qual è il vostro habitat naturale?

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: i primi vinelli fino a luna di notte, quando ti buttano fuori, ti dicono per favore vogliamo andare a casa, io un'altra, e sono lì a ballare con le sciure.
1: Ecco, le sciure che sono allenate dalla zumba, sì. Cioè qualcuno ha scritto, io la so la coreo di zumba di La Testa Gira, sarebbe bello avere un video, se volete ve la insegno. Quest'anno sono 10 anni che zumba, non prendetela in giro. No,
0: figurati.
1: Assolutamente no. Scusate, mi era uscita la schermata.
0: Allora,
1: vi sfido un'ora a pieno regime senza fermarsi mai, sempre sorridendo, ma perché proprio in quell'ora non pensi a nulla se non a divertirti.
0: Certo, dice, è una vera terapia, mi aiuta anche ad affrontare le cose della vita, la malattia. Lei, non la salutiamo, è la nostra ascoltatrice. E devo ringraziare il gruppo e la super energica teacher Garretta.
1: Lo fanno col sorriso. Tu lo vedi poi, la cosa bella, a me è capitato in certi eventi in cui c'era Moira, che saluto, meravigliosa, che ti indica anche dove vai di là.
0: Certo.
1: E tu vai dall'altra parte.
0: Tu sei di quelle persone che nei video dici, ma quello là.
1: Sì,
0: ma forse ha sbagliato,
1: no, perché
0: qualcosa.
1: Ricevere l'input e realizzarlo è un po' difficile.
0: Certo.
1: Vabbè, comunque.
0: Poi ci scrivono: il mio habitat naturale è al bar con uno spritz in mano. Figurati, ovviamente.
1: Uno solo.
0: Poi.
1: Comunque, poi io sono nato per stare al mercato. Guardo, tocco, tratto sul pezzo, alla fine compro solo cose che non mi servono.
0: Come
1: è
0: sempre,
1: ovvio, perché
0: come
1: poi
0: sempre.
1: Comunque chi vende si sta intortare in maniera geniale. Poi dicono: il mio habitat naturale è il tavolo con gli amici, vino, salame.
0: Vedi, alla fine dove si mangia, dove si beve, siamo tutti a casa.
1: Poi c'è chi è più etico,
0: sì?
1: E dice: io in riva al mare, potrei stare ore a non fare niente guardando il mare.
0: Salute Martino.
1: Rovinata la poesia in un attimo.
0: E poi io chiuderei con questo messaggio un po' autoreferenziale, un po' minaccia, che dice: ciao, sono Paola, il mio habitat naturale, se fosse possibile, il vostro programma 24 ore al giorno, alla faccia della nostalgia e della tristezza. Buona giornata. Io non lo faccio 24
1: ore di
0: programma.
1: No, neanch'io, perché sarebbe, diciamo così, devastante per noi stessi prima di tutto,
0: e
1: poi
0: anche
1: per gli altri.
0: L'unica ascoltatrice che rimarrebbe sarebbe lei, quindi no.

0: Dream, qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo e DJM.
1: 11.30, chiudiamo così la nostra prima mezz'ora insieme. Tra poco però ne apriamo un'altra che sarà dedicata ad una creatura. Ad una creatura che fa parte delle nostre, ma soprattutto delle vostre vite, cari uomini.
0: Sì. Parliamone tra poco perché non si sa mai.
1: Va bene.
2: Radio Company Snack. Radio Company
3: Spot. Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.

0: 80% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Al Vamila scegli Selex e risparmi 5 euro.
2: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
1: È il momento giusto per scegliere Selex.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: con Ocean House. 11:40, se vi siete appena collegati, amigos
1: e amigas,
0: ma buongiorno, state ascoltando Company Snack fino alle 13. Giulia Pego, Leo e Martino al lato tecnico. Poco fa, pochi minuti fa, vi abbiamo detto che avremmo parlato di una creatura che fa parte della vita di tutti voi uomini, sì, o di tanti voi uomini.
1: Sì, effettivamente arriva già un messaggio che prova a indovinare. Dice: una creatura che fa parte della mia vita, sei strana ed emette suoni particolari, è la suocera.
0: Adesso io sono curiosa, siamo tutti molto curiosi di sapere quali suoni emette tua suocera, sì, da dove
1: come e quando. Però anche il fatto di strana, in che senso? Cioè,
0: sarà un personaggio particolare,
1: ha delle forme strane, cioè le antenne,
0: no,
1: che ne
0: sarà
1: so,
0: un personaggio pittoresco, chi lo sa. A me aveva incuriosito di più il suono che emette la suocera.
1: Ma dei mugugni,
0: dei mugugni.
1: Non entriamo nel particolare.
0: Non è la suocera, perché, signore e signori, oggi è il giorno internazionale dell'apprezzamento di vostra moglie. Che bello, finalmente un giorno dedicato a noi donne, a noi mogli.
1: Sì, da altri punti di vista potrebbe anche essere, dai, è solo un giorno, e quindi
0: mi ha fatto
1: si
0: ridere.
1: Può anche sopportare.
0: Martino nell'orecchio, io ho detto un giorno dedicato a noi, e Martino mi ha detto: ma tu non sei una moglie.
1: Appunto, quindi
0: vabbè,
1: niente.
0: Sono una moglie in potenza.
1: Ma
0: potrei.
1: Ecco perché stai sostenendo questa giornata, in modo che quando succederà sarà anche tua.
0: Assolutamente sì, vorremmo quindi chiedervi, uomini e donne con mogli, di mandarci un messaggio al 333-2688-688 per sostenere questa meravigliosa causa.
1: Sì, dai, siate sinceri, ma anche se volete mentire, mentite. L'importante è che sia veramente un qualcosa di coinvolgente.
0: Sì, e ci rivolgiamo veramente solo a voi, perché Leo nel fuori onda mi ha detto: vabbè, ma estendiamolo anche agli uomini, scusa.
1: No, voi aspettate il vostro giorno. Che è in aprile.
0: Ecco, vi aspettate il vostro giorno. Okay. Perché oggi è nostro, mogli e mogli in potenza.
1: Dai ragazzi, messaggi vocali anche scritti, se non potete parlare, ma fateci sentire, dai, l'apprezzamento per la vostra moglie.

0: Ariete insieme ad Angelina Mango con Che bella vita. Allora, giornata internazionale dell'apprezzamento della moglie.
1: Allora, Martino, ce l'hai? So che domanda bruciapelo, una base romanticissima, perché abbiamo dei messaggi troppo carini.
0: Attenzione al romanticismo di Martino, perché è filtrato.
1: Adesso magari mette una cosa porno.
0: No, ma neanche, ma neanche ti mette Ben Hill.
1: Ma no. Scusa. Vabbè, intanto che mettono che cerca una base così che valga la pena, bella romantica. Oh, senti qua, messaggio numero uno. A mia moglie, grazie perché riesci a sopportarmi anche quando io stesso faccio fatica.
0: Oh, che bella questa cosa.
1: Sì, leggi in un altro.
0: Che bello,
1: dai.
0: Mia moglie ha tantissimi pregi. Il principale è che ha avuto il coraggio di sposarmi.
1: Effettivamente, ha senso. Poi chi
2: vi
1: c'è?
2: Dico sinceramente una cosa. La vita è fatta di scelte e mia moglie è tuttora la scelta migliore dopo 20 anni che siamo insieme. Io ringrazio Dio tutti i giorni di avermi dato una moglie e una madre dei miei figli come mia moglie Elisa. È l'unica persona che mi accetta, che mi capisce, ma soprattutto che mi fa ragionare con questo carattere che ho molto, come dire, impulsivo.
0: Mamma, che bello! Giulio Pego ha già l'abito bianco.
1: Mi viene da piangere.
0: È stupenda sta cosa.
1: Sì, ho già l'abito bianco, ma sai perché piango? Perché io non lo so se mai nessuno mi dirà una cosa come questa.
0: Ma probabilmente no, ma intanto va bene.

0: Paradiso con Agitare Coca-Cola, il nostro successo del presente, poco prima invece dal passato, Dead or Alive con You Spin Me Round Like a Rocko Baby Right Round.
1: Sì,
0: Allora, il titolo completo.
1: I vostri messaggi arrivano così, della serie: buongiorno, ho appena ascoltato il messaggio del signore che parlava della moglie, patrimonio dell'umanità, mi sono commossa.
0: Direi, è sempre bello celebrare l'amore. Poi, ciao ragazzi, sono Raffaele da Treviso. Amica, se ti eri commossa prima, prepara il fazzoletto di nuovo. Volevo dire a mia moglie che penso sia una delle donne e soprattutto mogli più pazienti e brave che possano esserci. Sono 23 anni che siamo insieme e la amo ancora come il primo giorno.
1: Mamma mia.
0: Che poi il primo giorno non ci si ama
1: appunto,
0: tanto.
1: Appunto, stavo
0: pensando. Di solito ci si ama di più dopo. Però vabbè, romanticissimo.
1: No, almeno
0: comunque
1: non c'è stata una regressione. Ecco, questa è una cosa positiva. Ecco.
0: Comunque non tutti i mariti invece grandi amatori. Se mio marito vi sentisse direbbe sicuramente che sua moglie è la più rompipalle di tutte le mogli.
1: Sì, poi c'è una visione particolare, dice: weekend meraviglioso con mia moglie, lei via con le amiche, io via con gli amici.
0: Vedi? È perfetto. E io chiuderei con questo messaggio. No, vorrei di nuovo ultra romanticismo, Marti, perché questo un universo.
1: Oh.
0: 9 pianeti, 204 paesi, 809 isole, 7 mari, e io ho avuto il privilegio di incontrarti. Sei la persona più importante per me.
1: Ma ci ho fatto dei calcoli sopra, eh?
0: Poi dice: ma abbi pazienza se ogni tanto sogno Julie. The snack. Ma lei lo sa ed è felice che sia per una donna valida e intelligente quel pensiero, innocente.
1: Che bello, ma bellissimo, pensa. Bello questa cosa.
0: Ma che
1: mi
0: romantici.
1: Piace. Ecco, vedi, hai avuto anche tu il tuo momento di apprezzamento.
0: Sì, me lo farò durare per tutta la vita.
2: Ciao, grazie e auguri.
0: Un minuto dopo le 12.
3: Radio Company Time.
4: Company Breaking News.
5: Bentrovati, le regionali in Germania. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, che però non lascia. Avanza ancora l'ultradestra dell'AfD, che dopo la Sassonia si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania. A Berlino vince la sinistra di Linke. Un operaio di 51 anni è morto a Polesine, nella bassa Parmense, mentre si trovava a lavoro con un macchinario in una cava di sabbia. Fatale, un trauma da schiacciamento. La battaglia dei diritti è lungi dall'essere conclusa, così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
6: La vicenda contemporanea si nutre ancor più del dissenso espresso da settori importanti della società. È il caso della condizione femminile in molti paesi, dall'Afghanistan all'Iran. Tutte ci indicano come la battaglia dei diritti sia lungi dall'essere conclusa, o che ne sia possibile, se non da taluni addirittura auspicato, un arretramento.
5: La nazionale affidata a Mancini riparte dalla Nations League a Coverciano, primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta 28 settembre, 2 ottobre Turchia e Francia, il 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. È tutto, a più tardi.
4: Breaking News. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
7: Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru. Company.
4: Radio Company. Che passa?

0: va durata d'ora, sì, insieme a DJ Snake. Questa è tocca. Ma mamma sì, mia,
1: sette, uno schiappettamento finale. Sette tocca durata d'ora, per tutta l'ora. Amici, le 12:06, buongiorno, anzi buon pomeriggio, perché ormai abbiamo scavallato la mattinata. Giulio Pego, Leo e Martino, abbiamo parlato fino adesso di mariti che amano le mogli.
0: Sì.
1: Mi sono chiesta una cosa: chissà se davvero provano tutte queste cose che hanno scritto o se un po' se la fanno sotto.
0: Perché?
1: Tipo, devo dire a mia moglie queste cose, se no poi chi la sente a casa?
0: Ah, in quel senso, sì, è vero, insomma, per il quieto vivere si fanno tante cose, anche mentire.
1: Si fanno tante cose per il quieto vivere. Un caso specifico arriva proprio da questo weekend, cosa recentissima, di questo sposo che ha avuto un incidente in macchina.
0: Mamma.
1: Mentre andava al matrimonio, l'auto, sì, si è ribaltata, è finita nel fossato, lui, sì, si è tutto spappolato,
0: aveva tutte le lumache attaccate, le sanguisughe.
1: Ma arriva in tempo per la cerimonia.
0: Bello.
1: Cioè, orrendo.
0: Voglio dire, che gesto d'amore meraviglioso.
1: Secondo me, più che altro, la moglie avrebbe detto: oh, abbiamo già pagato tutto. Vieni,
0: vieni,
1: osa,
0: sì,
1: osa non presentarti. Ti sei rotto entrambe le caviglie, i polsi, hai un occhio spappolato. Vieni,
0: sì,
1: perché questo è il giorno più bello della mia vita. Ok, e tu non me lo rovinerai con i tuoi incidenti.
0: Sì, comunque credo che questo discorso gliel'abbia fatto comunque, perché lui sarà arrivato in condizioni pietose, poveretto, tutto insaccherato, puzzolente di fosso, di acqua stagnante, non è il massimo.
1: Dici che non solo si è presentato, ma le ha anche sentite?
0: Sì, le ha sentite, però...
1: E allora forse era un segno divino. Cioè, scappa. Ti sto facendo fare un incidente prima di arrivare in chiesa.
0: Pensaci,
1: scappa.
0: Pensaci due volte.

0: Julie Bresh, serenamente qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove adesso, come abbiamo fatto tante altre volte, abbiamo trovato chiuso, andiamo all'università. Quella di Cambridge, sì, per l'esattezza.
1: È vero. Quella di Cambridge, esattamente, perché c'è una ricerca importante che in qualche modo dà dei numeri ad una cosa che già si sapeva, cioè il fatto di leggere, la lettura fa bene al cervello, cioè fa bene proprio alle nostre capacità cognitive. E quindi qualcuno si è preso la briga di dire: ok, misuriamole queste cose, cerchiamo di capire un po' come funziona. E perlomeno per una volta riusciamo a dare anche una bella notizia. Allora ve la leggo proprio così, pari pari. Risonanze magnetiche dimostrano che leggere cambia la struttura del cervello e migliora la connessione fra le sue parti. In bambini tra i 7 e gli 11 anni bastano 8 settimane di lettura per registrare un aumento del volume della materia grigia.
0: Ok. Dentro il cervello. Diventano più intelligenti, fondamentalmente.
1: Aumenta la materia grigia, quindi le connessioni, la capacità, insomma, di ragionamento, eccetera. Adulti che leggono regolarmente libri e quotidiani abbassano del 33% il rischio di sviluppare il morbo di Alzheimer. Capito? Quindi, insomma, cioè, sono cose dimostrate, dimostrabili, di magari aspetti che già credevamo fossero possibili e che già ci avevano spiegato che erano possibili, insomma, in questo caso misurate Alzheimer e dimostrate.
0: Siccome non leggo tanto, mi ripeti un attimo l'ultima roba che hai detto?
1: Immaginavo.

0: One Republic con Runaway e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: una donna di 29 anni è stata aggredita e ferita con due fendenti all'addome. Fermato l'ex compagno di 44 anni. Lei è ricoverata in ospedale a Novara in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. I due si erano incontrati per un chiarimento dopo la fine della loro relazione. E ad Ali Terme, Messina, una donna ha coltellato il convivente al culmine di una lite in casa. La donna è stata arrestata in flagranza. L'uomo non è grave. A voi.
2: Arriva Noemi.

0: Tu cosa fai questa sera al disco di Noemi? E tra poco arriva anche il Cervello in Fuga. Nuova settimana, nuove categorie. Comunque sempre 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, sì, da vincere.
1: Ma si riparte con tutte e 5 le categorie. Tra poco vi spiegheremo come fare, quale categoria non vi diremo quale categoria scegliere, ma vi daremo la lista.
0: Esatto, restate lì.
2: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Rotti ma simpatici.
3: Resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è praticamente azzerato con sole 12 navi transitate nel fine settimana appena trascorso. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera, lievi ferite per 2 membri dell'equipaggio. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro diverse città dello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Il governo tedesco resterà in carica, lo ha detto il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. La CDU resta fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è stata l'estrema destra di AfD. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, lo ha detto Trump dopo che Politico, CNN e Ems Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle 3 testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca. Nuovamente affidata a Mancini, la nazionale che prepara la gara di Nations League inizia con 2 forfait e il ritiro al Coverciano, fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto Ricci e Ruggeri. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
4: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
5: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.

0: chiamata da notai, designer e artigiani.
1: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600

0: Taio Cruz con Florida e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
2: Ho fatto un passo avanti, uno indietro, ho già il fiatone.
3: C'è una connessione invece tra il pezzo che abbiamo appena sentito e una delle
2: categorie
3: sì. della settimana del nostro gioco Cervelli in fuga, che è Notte da Leoni.
2: Sì.
3: Hangover è diciamo il titolo originale. Tra l'altro nel pezzo c'è Florida, che è anche interprete. È interprete. Sì, in Right Round della canzone che viene usata per i titoli di coda.
2: Ah sì, è vero,
3: in tutti e tre i film di Una Notte da Leone.
2: Che connessione, hai visto? Ferrari, è incredibile.
3: Fancolo.
2: Vabbè, allora ci sono anche questa sera 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere grazie a Cervelli in fuga.
3: Esatto, e vi ricordo la F101, che è la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, che aumenta la qualità ottanica e quindi esalta le prestazioni di auto e moto, riduce i tempi di accelerazione in partenza da fermo e anche le riprese.
2: Molto bene.
3: Che non sono quelle fatte col telefonino, cioè no, riprese.
2: Sì, no, lascia stare. Allora, oltre alla già citata Notte da Leoni, sì, il film ovviamente, come categoria abbiamo anche atletica leggera, wrestling USA,
3: yeah,
2: autostrade italiane e tessuti. Come mai? Così. Scriveteci una di queste categorie via WhatsApp al 333-2688-688. Le ripetiamo: atletica leggera, Notte da Leoni, i film, wrestling USA, autostrade italiane e tessuti. Scrivetecela, perché ci sarà ovviamente una categoria più votata del giorno. Poi noi vi chiameremo, vi faremo una domanda in diretta relativa a questa categoria. Sarà anche la stessa che avrete scelto voi, altrimenti non possiamo chiamarvi. E se la risposta sarà quella giusta, vi beccherete 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. 333-2688-688, atletica leggera, Notte da Leoni, wrestling USA, autostrade italiane o tessuti.

0: Se li abbiamo un po' influenzati, caro Stefano Ferrari.
1: Come dicendo, fa colo?
0: Forse sì, sta di fatto che la categoria che oggi vince è Notte da Leoni.
1: Notte da Leoni.
0: E per Notte da Leoni gioca Marco. Ciao Marco, buonasera e benvenuto.
2: Ciao ragazzi.
0: Come stai?
2: Tutto bene, voi?
1: Molto bene.
0: Bene, bene.
1: Molto bene. Li hai visti i film, eh?
2: Sì, sì, li ho visti tutti quanti.
3: E ora fa colo, Marco.
1: Fa colo. Ti sono piaciuti?
2: Sì, sì.
1: Ok, film anche stupidi se vogliamo, sì, in certi momenti. Però logico, però devi avere l'attitudine giusta, no, per riuscire a vederli. Allora Marco, funziona così: categoria Notte da Leoni, i film. Sto per farti la domanda, poi ti darò le tre alternative di risposta e poi dirò via con il tempo. Da lì avrai ovviamente 10 secondi per risponderci. Mi raccomando, non farli scadere. È tutto chiaro?
2: Sì.
1: Molto bene, allora ci spostiamo a Las Vegas, prendiamo tre pastiglie di Rufis e andiamo con la domanda della categoria Notte da Leoni. Allora la domanda, Marco, è questa: quale leggendario ex campione mondiale di box compare nel film Il Primo interpretando se stesso? A. Muhammad Ali. B. Mr. T. C. Mike Tyson. Via con il tempo.
2: C.
1: Mike Tyson.
0: Beh sì,
1: Mike, esatto, Tyson. È proprio lui, sì, Mike, sì. Tyson, che tra l'altro appare anche nel secondo film, quando alla fine esce per cantare One Night in Bangkok in maniera sempre estremamente stonata, come, sì, nel primo,
0: chiaro,
1: film.
0: Chiaro, chiaro. Marco, complimenti, 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli che ti arrivano a casa. Grazie a te, è un buono da 50 che poi potrai utilizzare nelle stazioni di servizio.
2: Una cosa, giusto in tema, sabato mi sposo.
1: Bella, Madonna! Bravo, hai fatto l'addio al celibato?
2: Sì, sì,
0: a Las Vegas?
2: A Napoli. No, a Napoli.
0: A Napoli.
1: Beh, ok. Sì.
0: Beh, vabbè, insomma, più o meno.
1: A Napoli vi siete divertiti?
2: Sì, sì, molto bello.
1: Bene.
0: Non diciamo niente a lei di quello che poi hai fatto, che ci ha detto fuori onda, Marco.
1: Non ci ha detto niente. Marco, non metterlo in difficoltà.
0: Stavo scherzando.
1: Congratulazioni, mi raccomando.
0: Sì, 50 euro di buoni carburante, ti arrivano a casa e poi potrai utilizzarli nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Ciao Marco, in bocca al lupo. Ciao.
4: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervelli in fuga. Cervelli in fuga. Let's go.

0: Radio Company, brutti ma simpatici. Ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo della morte di Sandro Mazzola. Sandro ha reso onore a Milano e ne ha accresciuto il prestigio. Così Monsignor Faccendini, durante l'omelia, nell'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e della Nazionale. Fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio, migliaia di tifosi interisti commossi che hanno applaudito i rappresentanti dei molti club presenti. Numerosi anche gli ex campioni del calcio che hanno partecipato ai funerali. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, ti aspettiamo qui domani.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Peggy Goo qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, in chiusura della puntata di oggi, la prima sì. della settimana, quella del 21 di settembre, che non è autunno.
1: Che non
0: ci
1: è
0: ritroviamo
1: autunno.
0: Domani 22 settembre, che non è autunno.
1: Come no?
0: Sarà autunno mercoledì.
1: Ah, mercoledì.
0: Ok, quindi
1: ha già, già chiamato, ha detto io arrivo mercoledì.
0: Sì, assolutamente. In ogni caso torniamo domani, siateci.
1: Okay. Esatto, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: E a Gibo. Per la parte tecnica domani, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.

0: Romantica.
1: Si chiama Kintsugi per Elisa, che è il nuovo singolo. Kintsugi sarà anche il titolo del suo nuovo album. Lo sapete che cos'è il Kintsugi? No, non lo so. Quando nell'arte giapponese si rompe qualcosa, che siano di solito delle porcellane piuttosto che dei piatti, vengono riparati con l'arte del Kintsugi, dove non vengono riparati che non si veda più niente, cioè come siamo abituati noi che non ci siano più le crepe, ma viene riparato con un filamento in oro, in maniera che dalla rottura ci sia una nuova vita. Cioè questa è la filosofia giapponese che viene applicata, e infatti questo nuovo album di Elisa si chiama così, e questo nuovo singolo prende spunto proprio da questa filosofia. Come dire, se la vita ti insegna qualcosa, bisogna che anche dalle quelle che sono le crepe, le tue cicatrici, tu vada ad imparare, e quindi da lì il titolo Kintsugi che avete appena sentito. Noi invece diamo una sigla, che è quella di Tutti in Lista.
2: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista! Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
1: La sera è Tutti in Lista, ogni sera con Stefano Conte e con Gianluca Pochon, il toscanaccio.
3: Ciao cuoricino, ciao a tutti.
1: Meno male. No, perché devo spiegarla anche questa cosa prima o poi, che io voglio che si senta Gianluca, cioè nel senso, se deve salutare non può salutare dal corridoio, cioè deve farlo col microfono, e allora all'ultimo momento, come al solito, si ricorda di avere un microfono a disposizione. Va bene, salutiamo anche tutti voi invece che ci siete presenti, state lavorando, avete finito di lavorare, avete finito di fare sport, state facendo sport, state stirando, insomma qualunque cosa. L'importante è restare su Radio Company anche in questo 21 di settembre 2026. Stiamo per incominciare un nuovo appuntamento, ci sarà una domanda molto interessante per chiamarvi in causa per Tutti in Lista. Il numero lo conoscete, il 333-2688-688. Abbiamo altra musica, dopo Elisa c'è Jubal, Ocean House.

Giubel, allora, domanda di oggi legata come sempre a quello che sta succedendo in giro per il mondo. E oggi vi parliamo di questa storia curiosa dal Vermont, per chi non sapesse dove si trova il Vermont. È negli Stati Uniti, una zona, nota località degli Stati Uniti. Esiste una scuola per figli ricchi che costa $40,000 a semestre. Vi ripeto la cifra? $40,000 al semestre. Considerate che il dollaro siamo circa come l'euro, quindi euro più, euro meno, forse un po' di meno, però $40,000 a semestre. E cosa insegna? Perché qua è il top della cosa. Dunque, a zappare i campi, a badare al bestiame, a tagliare la legna, a pulire i bagni a turno. 6 mesi in una vecchia fattoria, cellulare confiscato all'ingresso, wifi razionato. Il direttore racconta che molti di questi ragazzi non sapevano nemmeno usare correttamente una scopa. L'obiettivo è farli crescere, toglierli dagli agi, e non a caso la scuola apre anche a una corsia preferenziale per entrare nell'università più prestigiosa d'America. Quindi se tu frequenti questa scuola qua hai una corsia preferenziale per diciamo le università più prestigiose d'America. $40,000 per imparare a fare quello che tanti di noi hanno fatto gratis da ragazzino. E da qui allora vi chiediamo, cioè vi giriamo la domanda: da piccoli vi hanno mai mandato a lavorare o avete lavorato magari presso la vostra fattoria, la vostra tenuta, oppure che so, in campagna, in bottega, in qualsiasi lavoretto, senza ricevere nulla in cambio e senza nessuna scuola prestigiosa che vi aspettasse dopo, in modo da farvi anche le ossa, magari anche minorenni, tanto insomma se è una qualcosa che avete fatto andate in prescrizione. Quindi ripeto, da piccoli vi hanno mai mandato a lavorare in campagna, in bottega, qualsiasi lavoretto, anche insomma senza ricevere nulla in cambio, senza nessuna scuola prestigiosa che vi aspettasse dopo, quindi senza pagare i cosiddetti $40,000 per il semestre? 333-2688-688 per raccontarci le vostre di esperienze. Adesso abbiamo Purple Disco Machine insieme a Sophie and the Giants, In the Dark.

0: Sempre belli, Simply Red, sempre belli con Home, qui su Company. Cari maschietti, ho qualche, così, un piccolo consiglio per voi. Sì, sì, un buon alibi. Allora, si dice che lo stress da lavoro potrebbe far risentire anche il sesso, cioè l'aspetto della funzione erettile, capito? Questo, più siamo stressati e meno ci... così. Allora, beh, ma così è la scoperta dell'acqua calda. No, sono stato fatto questo bello studio su ben 826 uomini tra i 22 e i 40 anni, siamo in America in questo caso, per una bella percentuale per rendere l'idea su quello che sto per spiegarvi. Insomma, per capire proprio il rapporto tra stress sul lavoro e funzione erettile. Più stressati siamo e meno capito? Quindi alla moglie possiamo anche dirgli questo, capito? Alla nostra compagna: amore, sono stressato, non gliela faccio più. Comunque io sono convinto di questa cosa, Pacini. Quando tu ti stressi tantissimo a Radio Company, poi col sesso come va? Sarai anche tu un po' così, giusto? Non voglio immaginare. Vabbè, allora il risultato è più... Dimmi.
1: No, con me non succede, naturalmente.
0: Ah, no? Veramente? Okay, allora vuol dire che non sei stressato al lavoro. Bene per te. Allora, il risultato è piuttosto netto comunque, perché all'aumentare dello stress lavorativo peggiora anche la funzione, quella lì. Quindi gli autori parlano di una relazione dose-risposta. Più accumuli stress e maggiore è questa associazione di problemi di erezione. Io lo so che per noi maschi prima o poi arriva questo problema, no? Però che arrivi più tardi possibile. Non posso, non posso rovinarmi la vita stressandomi al lavoro. Posso dire che sono un coglione doppio? Se poi ho l'altro problema, che vita è? Scusate! Ora, lo so che non è fattibile, non è che schiocco di dita e scelgo il lavoro che mi piace, però ci sono dei metodi per fare il lavoro che fate ogni giorno, che magari siete costretti a farlo e ci mancherebbe, dei metodi come non stressarsi, ok? Fare il proprio bene, organizzarsi bene, metodi, evitare le persone che rompono le scatole, chiarire le cose con il capo, perché il capo non gliene puoi parlare, gli devi parlare, altro che. E quindi, insomma, cari amici, state attenti a questo meccanismo biologico che non si inceppi prima dell'ora. Andiamo con Sienna Spyro.

0: Bossa nostra, Gaia. Ma sapete qual è il paese al mondo più tatuato? Ma secondo voi qual è il paese dove la gente è più tatuata? Secondo voi quale sarà? Quale sarà? No, che America, che America. Quale sarà? Ma tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
2: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Brandy su Radio Company. E allora avete già capito? Avete già capito? Avete già capito quale sarà il paese, qual è il paese più tatuato al mondo? Però c'è da spiegare un po', è l'Italia, ve lo dico subito, avete intuito? Molti pensano agli Stati Uniti per vari motivi, ma in realtà non è proprio così. Sono state coinvolte 9.000 persone per capire insomma come sono tatuati. In America è vero, ci sono persone che sono tatuate in proporzione, ovviamente, cioè noi siamo 60 milioni, là, sono un po' di più, quindi con le dovute proporzioni noi risultiamo i più tatuati a livello numerico, cioè noi abbiamo magari uno o due tatuaggi, ce li abbiamo. In America invece è la superficie del corpo che è più tatuata, ecco perché sembrano più tatuati, ma in realtà in proporzione sono di meno. Quindi noi abbiamo questo, diciamo, primato davanti a Svezia e anche Svizzera addirittura. Beh, non pensavo che la Svizzera, insomma, invece gli svizzeri gli piace farsi fare i tatuaggi pure loro. Insomma, questa è la cosa curiosa, che insomma questa ricerca internazionale si tende noi ad avere meno tatuaggi rispetto agli americani, ma a livello di superficie. Invece, come a livello numerico, cioè io, per esempio, così, che non sono uno di quelli proprio, ne ho 5. Ok? Cioè, figurati. Pacini, quanti ne hai te? A proposito, zero?
1: Nessuno.
0: Nessuno, veramente? Giuro. Ma comunque, chi ha l'ascolto, o su se stesso, o perché conosce diverse persone, se provate a fare mente locale, vi rispondete subito che sapete di tante persone tatuate. Vabbè, sono una piccola curiosità che ci mette in qualche modo tra i primi gradini nel podio nel mondo. A proposito di tatuaggi, questo è. Invece, ancora la musica, il canto d'amore, quello di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: dal sample, così si dice in gergo tecnico, di oh mamma mia che flash, aiuto DJ, oh my god, I like move it. Vabbè, insomma, mi era così, mi era sfuggito. Allora, stasera abbiamo inaugurato un giochino bello che lo ripetiamo anche domani sera, cioè nella prima ora, magari se qualcuno si è appena sintonizzato. Nella prima ora vi chiediamo di raccontarci una storia vostra, un aneddoto vostro bello, di cose belle che sono successe, per farla ascoltare anche agli altri. Credo che sia un bel gesto anche per sentire delle cose belle, insomma. Oggi abbiamo avuto il nostro amico che ci ha detto che ha concluso il mutuo, 25 anni. Immaginate togliervi il peso del mutuo, cosa vuol dire per chi ce l'ha? C'è una cosa, un giorno epocale. Questa è stata la cosa bella di oggi. Ritornerà naturalmente domani la rubrica Le cose belle. Noi invece ritorneremo tra poco, sempre
1: cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Bowser con Magnetic chiude oggi, chiude la serata di questa sera delle cose da pezzi, ma la musica continuerà anche dopo di noi con Music Boutique, quindi company per tutta la notte fino a domani mattina quando riprenderà con la family. Caro Gianluca Pacini, siamo arrivati alla fine, grazie
1: ciao,
0: mille
1: Policino.
0: Grazie mille, domani puntuali tutti alle ore 20 per una nuova puntata delle cose da pezzi dove ci divertiremo naturalmente come stasera. Vi voglio bene, un bacio, buonanotte, ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
4: 10:20.
3: Le 10:15.
5: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Portecci voi.
0: Le 10:01 della sera.
6: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Lenny Kravitz per qualche minuto, uno dei suoi grandi successi, uno dei suoi tanti soprattutto successi, così per qualche minuto abbiamo ascoltato questa canzone che ci porta ad una brevissima pausa per noi. Ci fermiamo e ritorneremo tra pochissimo.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Company, Yesterday.
1: Ancora una buona serata a tutti da Fabio De Magistris. Questa è Radio Company e questo è lo spazio dedicato proprio ai successi di qualche anno fa. Ricordo che tutte le puntate di Company Yesterday le trovate, le potete riascoltare in podcast tramite il nostro sito che è radiocompany.com, tramite la nostra app, scaricando l'app di Strimmo, oppure su tutte le principali piattaforme audio. Pronti a continuare tra pochissimo Oasis con Wonderwall, poi Chris Brown, Massive Attack e

anche Robbie Williams per qualche minuto qui su Radio Company stasera all'interno di Company Yesterday. Ne abbiamo approfittato per riascoltare She's Madonna, un'altra delle sue canzoni, un altro dei suoi grandissimi successi. A quest'ora della sera Company Yesterday, tante canzoni da sentire assieme, quelle di qualche anno fa mixate da Gianluca Pacini. Tra poco vi farò riascoltare Piero Pelù,

0: questo No Doubt era It's My Life, la canzone che abbiamo scelto stasera lunedì per chiudere il nostro appuntamento, il primo di questa settimana. Grazie a Gianluca Pacini, come sempre, ad occuparsi della regia per Company Yesterday. Da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento domani sera ore 23. Company Yesterday. Don't stop the
1: party. Dance Story. Dance Story, la storia della musica dance, la